0: Cari, non me ne conto di voi. Cari, non me ne conto di voi. Confirming it's over.
1: Okay, we're available.
0: Available.